tenan atur-aturan gua dasar makin ipun parodisione magesan.